Russun die Zillaza kakati Sei mahai mia radi Sei mahai mia radi Zim pudistie Mahatati lasunati la

no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. E quando domino danzo l'inter, così di trappole la testa orricca, la testa orricca, ricca, ricca, ricca, ricca, che per il diavolo se si lampicca, potrà la simile di gocciolar, così di trappole la testa orricca, la testa orricca, ricca, ricca.